honey, bug doctor, get some money.

0: Kelly Kikyong! Do Kelly Kikyong! Do Kelly Kikyong!
1: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
2: Per la più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

Yeah.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le droghe.

glasses. That beer's gonna get warm. One thing I can't.

0: etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock, ogni domenica su Radio Stacchio.
6: Con un'ampia rubrica sportiva.
7: E punti di vista molto degustibus.
8: Ah, pomme de jam.
9: Com'è?
8: Pomme de jam.
9: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

sale il mio sangue come mitraglia sul mio corpo. La pioggia segna la mia pelle, ma non sono solo in questo viaggio. Ogni passo segue l'altro e la speranza.

l'essenza del sapere. Non smetterò di cercare per trovare un'altra storia, la coscienza del sapere.

stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

0: Check one, two. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Stacchio. E con i Queers e la loro Molly Newman, Stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dal Gabbai, punk rock.

Che bello!

0: action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: dalle conseguenze irreparabili.
1: Progettare piani come Joker, muoversi come uno stalker, arsenico e nocivo come il terzo. Puoi far parte di noi, puro come te stesso. Siamo tutti nemici dei supereroi.

Aiuto! Aiuto! Casco dentro! A fox.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso.
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

di lascia Italia, terra di ladri, con i miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale. E tu, borghese,

Vincerà, sì, trionferà la nostra causa e noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi, saremo uguali, la nostra fede.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più impi, strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!
3: Cana, cana, cana.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Fear, Fire and Gang.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Rick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: facendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhiali.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Stai surra.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

out of this place and then I'll be on top of your whole.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You. We'll be right back.

che riescono a fare i topi. A volte attaccano prima gli occhi. A volte perforano le guance per divorare la lingua.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai tutta sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

Hang on, we need our drummer back. We need our drummer.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Ah, radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Oh regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: è più di via.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Tono basso. C'è uno che mi sta seguendo. D'accordo, ma è un lavoretto da pagare a parte.
1: Qualche volta io mi cerco di rimanere. Ogni tanto poi mi sento molto strano. Però oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Oggi mi sento proprio bene. Forse son finito le mie pene. Soffrire sempre non conviene. Sono buono, sono buono. Forse mi volevi più cattivo, più deciso e più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono.

0: se son finite le mie pene. Soffrire sempre me conviene. Sono buono, sono buono. Forse mi volevi più cattivo, più deciso e più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite gelate, mi piacciono le bibite ghiacciate. I gelati io li mangio solo in forma. Sono buono, sono buono. Mangio tutti i dolci alla palma, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono. Sono buono, sono buono. Mangio dei gelati al cioccolato, anche se il mio babbo si è malato. Spero di ottenere il suo perdono.
1: Occupatevi del camionista, questo è morto.

0: La chiamo io alla polizia.
1: Forse mi vuole di più cattivo, più deciso e più aggressivo, ma non ci ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Ti piacciono le bibite gelate, ti piacciono le bibite ghiacciate. I gelati io mangio, sono buono, sono buono, sono buono. E mangio tutti i dolci alla fame, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un gran bisogno. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite ghiacciate, i gelati io mangio, sono buono. Sono buono, sono buono. Io mangio tutti i dolci alla fame, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un gran bisogno.
0: Salve, signore, dovrebbe esserci una prenotazione per me. Dovrebbe esserci una prenotazione per me.

0: affari. E tu sai meglio di me per quale genere di affari. Viste le cifre che chiede, sicuramente deve trattarsi di un. Ma quello che è certo è che l'unico modo di salvarti la vita è pedinare Bassi. Scoprire chi lo paga per uccidere chi.
1: Scusa, poco fa mi hanno sparato.
2: Cosa?

0: vedere te disteso su una lastra.
1: Perché hai cambiato idea?
0: Per due motivi. Volevo sapere chi era stata ad uccidere e se non potevo farla sola.
1: Un altro?
0: Era l'unico modo di rivedere.
1: Questo Bassett era uno dei 5 più richiesti di me.
0: Gli altri ti saranno grati per avermi tolto di mezzo in concorrenza.
1: Così, quando ho visto che Bassett era morto, ho pensato che non avessi avuto, avrei preso un altro per fare il lavoro che dovevo fare.
0: E allora ti sei sostituito da l'avevo immaginato quando ho visto il cadavere di quello sconosciuto all'altro. Poi ho cominciato a chiedere in tutti gli alberghi se c'era un signor Bassett e già per
1: me. Il bello è che pur essendo Bassett, ancora non so né dove sto lavorando, se mi filma o qualcuno più in arrivo. Né a chi dovrei fare. Ma se la cosa certa è che qualcuno vuol fare la pelle a me. Oh, ahi.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.